0: Van Eemdam tot Middellie. Van de Purmer tot Schardam.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.
2: E non ho letto religione, non ho il coraggio.

0: incontro, padre Mario. Sono l'architetto Gualtiero. Senta, abbiamo un problema. Nostro figlio.
1: Carletto?
0: Sì, Carletto, non esce più di camera, non sappiamo come fare.
1: La musica alta, alta.
0: Fare indemoniato, mi pare a me.
1: Anche a me.
0: Può venire?
1: Viene.
0: Grazie tanto, padre Mario.
1: L'aspettiamo.
0: Padre Mario.
2: Buonasera.

0: Dorme.
1: Carletto.
2: Missione compiuta. E sono 500.000 lire.
1: Ma guardi, gliele do veramente volentieri.
0: Bravissimo.
1: Ma non capisco. Tranquillo. Dorme. Lasciamolo dormire.